veniamo insieme. Ho da fuoco. A stare le mie niente sue bravina capo. Le dine brasse musso. E tiena, e ma bello. E tiena, merma bello. E tiena, e sa bello. Sue bravina capo. Le dine brasse musso. Vieni mi na, vieni mi penna sedia. A stare

Aya hene, aya hene, apa. Me se osa hene Cristo, omani desu. Aya hene, aya hene. Efisa na.

Fabiano. Oh, my ask you kind of bravo. Nasera di bemua. Oh, over three.

Ma che vedi? Vai na mia in io mi vedi. Ho tutta la tai. Ho fatto per me. Mi pobre ni adam na nesto. Eja. Sera mi ta. Wasa ni wasa ni ni pa. Wodi pa ti. Sera ni wa ni ni pa. Eh, onyame. Wa kura no ti sa wo yo. Mire mire mire. Onyame yo yin yo. Obiara. Ina na na ni se ya. Why you defend when it's top baby? You are a bumble. We're coming down for more. And then we are. My young people. Stop. Where are you? Do it.

Nahinio, Nahini, Adana Ba, Adriso, Awa Frano, Sawa Wamba, Aba Frano, Nasa.